sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me. A stare zitti ad ascoltare il cielo piangere,

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: You're still listening to Italia Eco, Italian-American program, streaming every Monday from 12 to 2 on WNTN Radio, Boston. So let's discuss some Italian events revolving around, of course, the Italian community. Sip and savor, Regione Alto Adige. Sit at the table and learn from one of the residents of beverage experts about wines and cheeses, quindi vini e formaggi del Nord Italia, Northern Italy. So about the class, you will be walked through a tasting journey of the best selection of vini and formaggi, and not only you will learn how to perfectly pair each selection, but you'll also learn about the stories behind the prodotti, products. Transport yourself to the snowy mountains del Nord Italia con questa Milano Cortina. Con questo viaggio tra Milano e Cortina. Taste your way through some of my favorite wines and cheeses and learn about the history and techniques with one of, again, beverage experts and cheesemongers. You'll learn the history and traditions, you'll taste a selection of formaggi e vini and taste wine specifically selected to pair with the cheeses with one of Italy's beverage experts, Italy Prudential Center. You can get your ticket at Eventbrite. Class duration is 10-15 minutes. A tra poco con Italieco.
1: Scarpe. Una sera, incuriosito, mi fermai di fronte ad una vetrina di scarpe e guardandole con occhio critico le vidi come protagoniste del bene e del male. Sapete, ce n'erano tante da soddisfare tutti i gusti. Era solo questione di prezzo e di stile. Così mi venne fatto di pensare proprio a coloro che con la loro pelle ne avevano fatto per primi le spese. E se un giorno tutte insieme si mettessero a parlare, pensai, certamente ne sentiremmo delle belle, invece si lasciano infilare da nostri piedi con sottomissione, continuando ad essere fedeli fino alla fine dei loro giorni e in taluni casi assistendo a compromessi e tentativi di corruzione d'ogni genere. Escono insieme e rientrano insieme come gemelli inseparabili per riprendere il giorno dopo il loro viaggio massacrante come protagoniste, senza poter dire mai la loro opinione. Certamente il loro padrone non può avere interesse a far sapere che loro sanno e capiscono tutto ciò a cui si sottopongono, preferendo mantenere le distanze, eccetto che in occasioni di inviti importanti quando è loro richiesta una presenza luccicante e impeccabile. Anche tra loro esiste diversità di condizioni e non sono immuni da attacchi di malumore. Ve lo immaginate la notte quando vengono riposte e la destra accusa la sinistra, come capita in certe famiglie, di aver fatto cadere un'anziana donna con quel passo fuori sincronia? In quell'accusa vi sarebbe stato il terrore di essere gettata via insieme alla colpevole a causa di quell'infame destino che toglierebbe alle povere scarpe ogni diritto all'individualità. A che serve?

dove, infatti, una sola scarpa senza la sua gemella? Meno male, quei loro bisticci corrono invisibili su onde silenziose che solo loro possono captare, poiché altrimenti uno come me, che è un povero operaio, come farebbe a dormire per essere fresco il giorno dopo? È fuori dubbio che non avremo mai la possibilità di conoscere i segreti di questi nostri antichi mezzi di locomozione. Purtroppo il telegiornale ci ricorda ogni giorno il crescente numero di quelle scarpe che camminano nel male senza sentirsi intimidite dalle poche intenzionate a fermarle. Quelle vissute in povertà, lo sappiamo, non saranno un granché, ma credo siano le sole a questo mondo che vivono alla giornata senza molte forme di vanità. Per questo non pecca di presunzione, lo hanno già appurato, la scarpetta del salto in alto, sottoponendosi ad uno stressante allenamento anche per un anno, sperando solo nel primato. Al contrario, qualcuna che gioca nello stadio si dà certo delle arie, pretendendo anche una villa da 40 stanze per tenerci pure le sue sorellastre. Purtroppo, quelle carzate da mio padre, ho notato, sono spesso vergognose quando lo portano a riscuotere la pensione. Poverette, hanno capito che guardando il cielo non per romanticismo si intende, ma perché appartengono alla categoria imbarcata si sentono complessate. Perché non pretendono, non possono pretendere. Infatti sanno benissimo che è dura per loro. Differenza del loro padrone, si sentono tranquille perché con quella misera somma riscossa non rischieranno di essere rimpiazzate da altre più alla moda. Si possono definire così, hanno detto certi critici, scarpe di carattere, perché tengono con coraggio alla loro cara pelle. Credo sia dura per molte il sottoporsi ogni giorno ad una vita di pressione. Diversamente immagino si senta quella nel comando, così capace a destreggiarsi nel tenere solo gli altri a passo. Invece, altra personalità, colei che fu dell'obiettore, che non volle marciare preferendo una vita civile, schedata in quegli scaffali, come scarpa senza onore. Stamani, passando nella grande piazza, che strano, mi è capitato di vederne tante e ho immaginato dalle scritte che portavano avessero esperienze di catene. Parlavano con rabbia tra loro, dicendo frasi come questa: «Ci vuol coraggio, pensate, dopo 20 anni è una vergogna!» Aspettavano là, impazienti, di formarsi in un gran serpente in via del corso, per spingere la nebbia con proteste. Accompagnata al suono dei tamburi, le più cantavano: «Vogliamo, vogliamo, luce nel domani!» Alcune spettatrici, non per caso, volevano farmi credere, bisbigliando così: «Quel loro bisogno non sarebbe necessario se fossero dell'Enel», e ridendo con scherno, in fretta si dileguarono nel vicolo del mondo.

0: Rete. I supermercati Market Basket sono sponsor di Italieco, Somerville, Chelsea, Revere. Scegli il tuo centro locale Market Basket e risparmia. Market Basket, more for your dollar.
1: Boasting Massachusetts.

E anche oggi siamo giunti alla fine del nostro programma. Vi ricordo che potete iscrivervi al nostro canale YouTube, è completamente gratuito. Please, please, subscribe. Si chiama Viviana Dragani, sono io, host of Italieco. Ho 602 iscritti per il momento e stiamo crescendo, quindi per favore supportateci semplicemente cliccando la campanella, così che vedete i prossimi video dove archiviamo appunto le nostre interviste e i nostri ospiti. Vi ricordo anche di seguirmi sulle mie pagine social, ho quasi 8000 followers su Facebook e stiamo ancora crescendo, quindi per favore anche lì è un follow completamente gratuito che mi aiuta a crescere anche come digital creator e possiamo tenerci in contatto. Grazie mille, l'appuntamento con il nostro Italian American Show è rinnovato per lunedì prossimo, sempre da mezzogiorno alle 2 Eastern Time. Ciao ciao!